Mark Animrenchi and the Deliverance Singers, SDA. Umuli di kwine ne baby awodru bia onye too late. Saibra ne brera di enime kabusa. Sreboni fache na iura de beche.

Facho mumba bai abo one pepepe enti makramo enti bi ambeti gosu di jinka for now na dey enjoy me adua gosu yi why Osukoko ya kosu aduma koni amankwa ekwi amankwa no no na me dey do mu ne combine di